0: Offenbach, Be Mine alle 14.43 su RTL 125. Siamo quasi per arrivare alla fine del nostro appuntamento, sì, in Miseria e Nobiltà con Te Galema. In tanti sono gli amici e le amiche che ci hanno scritto al 378 378 125.
1: Dove hanno infilato queste opere? In quale cavò? In quale crepe hanno infilato?
0: Tutto da scoprire.
1: Le opere.
0: Riferimenti chiaramente sono a ciò che accade qui nel Fuori Onda, quindi la nostra social radio vi permette di scoprire anche in retroscena di Miseria e Nobiltà, ma se qualcuno tra i nostri ascoltatori, Caterina, dovesse scegliere le, sì, signorine di Avignone di Picasso o la Marilyn Monroe di Andy Warhol.
1: Ah, grazie.
0: Molto,
1: certo,
0: diverse tra loro come
1: completamente
0: opere?
1: Completamente, una è opera di pop art, la Marilyn di Andy Warhol, meravigliosa.
0: Tanto fascino.
1: La più famosa di tutte, no?

0: Trovate Noel Gallagher su RTL 102.5, H What a Life, alle 14.50 minuti, quasi in chiusura di Miseria e Nobiltà. Abbiamo tanti messaggi che ci arrivano.
1: Sì, c'è un resume che ci fa la Simona Meravigliosa. Ciao cari, non sarei, non saprei quale opera rubare, Caravaggio, un Klimt, un Van Gogh, un De Chirico, Raffaello, Rembrandt.
0: Scegliere?
1: Sono tra i miei preferiti tutti questi, ma anche un Picasso del periodo blu, sì, o un Renoir o un Gauguin starebbero bene a casa mia.
0: Non ci priviamo di nulla. Sentiamo anche qualche vocale al 378-378-1025. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, RTL anche mia. Lodovico da Bari. Io onestamente ho sempre voluto un uno o due Afremov. Invito a vedere i quadri di Leonid Afremov, che sono secondo me spettacolari. E da qualche anno che li vorrei in casa.
1: Ecco.
0: Ecco, diciamo esistono anche le stampe.
1: Un intenditore, perché comunque non è un
0: artista, sono di valore, io sono
1: conosciuto da tutti. E tutto questo per esorcizzare il furto appena avvenuto al Museo delle Cose, perché noi speriamo che vengano ritrovati immediatamente.
3: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le ore di miseria e nobiltà che sono volate.
3: Volate anche il giorno della comunione. Poi si prepari, domani c'è la cresima. Ieri il battesimo.
2: E visto che a lei piace tanto la coccola musicale,
3: adoro.
2: Il Millennium Meet arriva e ci riporta al 1982, quando usciva questa canzone firmata Michael Jackson dal titolo The Girl Is Mine.
3: Altro che coccola qua.

0: C'è Michael Jackson, c'è Paul McCartney, una produzione firmata Quincy Jones, quindi pezzi da 90 che ritornano nel pomeriggio di RTL 102.5.
1: Ma poi di una dolcezza, di un'armonia che qui la definizione coccola ci sta perfettamente.
0: Calzante a pennello.
1: Calzante come un guanto, caro.
0: Ponte Galè, sì. Siamo arrivati alla conclusione. Miseria e nobiltà finisce qui.
1: Sì.
0: Ti spiace.
1: Lei è il mio guanto, anzi la mia guardia del corpo, perché c'è il rischio che vengano a rubare anche quest'opera d'arte qua. Il
0: La teniamo ancora da qui e domani Miseria e nobiltà, sempre dalle 13 alle 15, sempre Ponte Galè e Dario Vanacore.
1: A domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Cormons, provincia di Gorizia, sono le 15 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. Un gruppo di ragazzi italiani ha subito un'aggressione a Barcellona. Ora c'è un 21enne in coma farmacologico. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, in coma farmacologico in seguito a un'aggressione subita mercoledì poco dopo le 22 mentre si trovava in vacanza con altri 8 coetanei. Il gruppo era appena uscito da un locale quando sarebbe stato avvicinato da una dozzina di persone di lingua spagnola. A quel punto Nicola Maggiotto, che si era momentaneamente distanziato dagli altri connazionali, sarebbe stato aggredito. Il 21enne colpito violentemente alla nuca è caduto a terra perdendo i sensi. I responsabili del ferimento del ragazzo avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani allontanandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A Nicola Maggiotto, secondo quanto riferito dal padre, giunto nella città catalana, sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale, la prognosi riservata. Un amico che ha tentato di difendere il giovane in coma ha riportato una lesione a uno zigomo.
2: Gigantesca rissa andata in scena la notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella, Mondragone, sul litorale Domizio in provincia di Caserta, coinvolte intere famiglie. In un video ripreso si vede il parapiglia, colpi proibiti, coltellate, sedie che volano, donne che attaccano donne, bambini che piangono. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma e ci sono 5 denunciati. E apprendiamo proprio adesso, la notte scorsa c'è stata un'altra rissa in spiaggia anche a Rimini. Gli esteri, secondo la NATO, sembra essere russo. Il drone abbattuto oggi nel cielo della Romania dopo aver violato lo spazio aereo del paese a intercettarlo e distruggerlo un caccia spagnolo. Nelle stesse ore bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina con morti, feriti e distruzione su entrambi i fronti. E mentre Israele non ferma i suoi attacchi nel sud del Libano, arriva un nuovo appello del Papa. Sentiamo.
6: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Per il calcio oggi altre sfide di Coppa Italia con i 32esimi di finale. Questo è il programma: alle 18 Frosinone Juve Stabia, alle 18.30 a Genoa Ascoli, alle 20.45 Verona Intella, alle 21.15 Lazio Mantova. Nel prossimo weekend comincia il campionato di Serie A. È una domenica di controesodo e allora per la situazione del traffico in linea ad Autostrade.
1: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona ci sono code per un veicolo in panne. Andiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna Taranto, dove ci sono code a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano Napoli in direzione di quest'ultima. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Grazie Paolo, adesso andiamo a Lipari, c'è The Flight con Matteo Campese.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL
1: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo.
8: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: Andiamo, dai che domenica, andiamo! Una E, una O, messa lì che fa sempre bene alla salute per cominciare questo pomeriggio insieme. 5 minuti dopo le 15, buona domenica 16 di agosto 2026, pomeriggio da Matteo Campese. Ben ritrovati a tutti gli amici che sono in radio con noi e in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Roma chiama, Lipari risponde, allora un abbraccio alla nostra redazione, come sempre precisissima e puntuale, Paolo Pacchioni e tutti i colleghi. Da qui in avanti abbiamo una missione, quella di scoprire come si è conclusa questa 11ª settimana di classifica. Facciamo il punto. In totale sono 13. 11 vuol dire che siamo a un ottimo lavoro. Ieri era sabato, il che vuol dire che la prima metà della nostra classifica l'abbiamo archiviata. Dalla 50 alla 26 abbiamo scoperto le 4 nuove entrate della settimana e adesso scopriremo piano piano la numero 1 di questa 11ª. Partiamo.

0: Arrivano già i messaggi al 378-378-1025, tipo Manuel che dice: pronti per scoprire se avremo una nuova numero uno, oppure sarà la stessa, oppure è cambiata, chi lo sa. 378-378-1025 il numero, ve lo ripeto. Saluti che arrivano dalla Toscana, da parte di Erika, insomma in tanti gli amici che seguono la classifica. Abbiamo cominciato con Fulminacci alla numero 25, che ne perde un po' di terreno, perde 5 posizioni rispetto alla scorsa. Tutt'altra tendenza invece è quella di Ultimo, la sua Romantica ne guadagna 4 e la troviamo alla numero 24.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un anno importantissimo nella sua carriera, dopo il concerto di Tor Vergata gigantesco, la favola continua, dice lui, così è il titolo del nuovo tour che riparte negli stadi nel 2027. Era ultimo con la sua Romantica, in salita di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, e dunque al termine dell'11ª di classifica si piazza alla numero 24. Vi ricordo che se volete raccontarci innanzitutto che cosa state votando, qual è la vostra canzone dell'estate, lo potete fare tranquillamente al 378 378 1025, e anche se siamo nel weekend, forse soprattutto, potete e dovete votare su RTL 1025 Play. I voti fino a mezzogiorno di domani vanno dritti in classifica generale. The Bowser Magnetic 23.

perché alla musica alla fine non importa come si chiama, importa più che altro il fatto di suonare e prendere bene la gente. Siamo noi che abbiamo bisogno di metterci lì un po' di etichette, e quindi diciamo che c'è sempre un bel rimpasto, un bel calderone di termini che magari conosciamo già, che abbiamo utilizzato, ma vengono messi lì un po' come nello scarabeo, che puoi metterci le lettere come ti pare. Tutto questo per dire che The Bowser con Magnetic sono alla posizione numero 23, leggera discesa, ne perdono due rispetto alla scorsa settimana, loro che hanno coniato un termine per definire il loro suono, perché sai, quando inizi prendi un po' di pubblico, fai successo, piano piano le interviste arrivano e quindi devi raccontarti, e quindi voi che genere fate anche per farti conoscere? Ma non lo so, noi veniamo dalla Norvegia, abbiamo la cassa dritta, comunque un po' raffinata, siamo Scandi House e da lì loro marchio di fabbrica. Rimaniamo in pista però, perché questa canzone ne fa ballare tanti ancora. Another con 54 Ultra, Talk to You 22.

0: Console, boiler room, tutti gli spazi per suonare sono buoni, per far ballare la gente, per farla prendere bene. Talk to You, posizione numero 22 al termine dell'undicesima settimana di Power Hits. State su un totale di 13. Al 378-378-1025 un saluto a Francesca che dice la mia canzone dell'estate è Moving to the Sun. Francesca da Sogliano Lecce. Marta dice sto votando per Alfa e Giova in Power Hits estate, non vedo l'ora di venire a vedervi dal vivo il primo di settembre. Allora se avete voglia raccontateci anche da dove venite, che sapete, così possiamo mettere le bandierine per fare una grande mappa di amici che passano a trovarci a festeggiare con noi. State qui, torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

Una chiusura che ricorda altri attimi, altri angoli di Genova, un po' Crosa de Ma, un po' Faber, ma d'altronde credo che sia DNA. Che cosa fanno gli amici? Gli amici ti tengono il posto, anche se prendi e ti assenti un attimo. E secondo me è quello che sta facendo Safe con Parlar d'Amore, perché non è l'unico, c'è un featuring in questa canzone, è quella di Bresh, che è uscito dalla classifica, la sua ad addio non è nelle 50, ma come ben sapete tutto può succedere, tutto può cambiare, dipende dai passaggi delle radio. Domani Irwan ci consegnerà una nuova lista delle canzoni più passate e dipende anche dai vostri voti, perché da lì diciamo che parte come al solito la possibilità di votare per la settimana in corso. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento. E allora Safe, Parlar d'Amore, più 3 rispetto alla scorsa settimana alla 21, un gradino sopra Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La Testa Gira alla 20.

Fred De Palma, Anitta e Miss Kill alla testa gira, posizione numero 20 in classifica, più 3 rispetto alla scorsa settimana, dunque in tendenza positiva, ma credo che sia una di quelle canzoni che forse vive più nella dimensione live che in quella, se vuoi, da classifica, perché non credo esista un dance floor in giro per il mondo, almeno in Italia, che non stia passando questa canzone, non la stia usando per accendere le serate d'agosto, le serate d'estate. Probabilmente se siete andati a ballare a Ferragosto l'avete anche sentita. Dicevamo, era alla posizione numero 20, Conto Tondo, un'atmosfera decisamente diversa, più intima, più riservata, più di casa per Achille Lauro, e questa, La città degli angeli, alla 19.

Un'altra dedica d'amore alla sua città natale, a Roma, la città degli angeli, per Achille Lauro, su RTL 102.5 alle 15.34 di questa domenica, da trascorrere insieme, da vivere, per aspettare e scoprire chi c'è alla numero uno dell'undicesima settimana di Power Hits Estate 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese. Se avete appena acceso la radio, staremo assieme fino alle 17, orario nel quale più o meno qualche minuto prima, qualche minuto dopo, scopriremo finalmente la numero uno. Ma andiamo con calma, perché per il momento siamo alla numero 18, dove troviamo la costiera amalfitana Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Eh no, la costiera amalfitana non può cambiare, deve rimanere lì dov'è. Magari la cartolina, ecco, quella si può prendere, andare, decollare, fare i suoi giri e poi ritornare, come certi amori, no? Dunque, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo li troviamo in classifica al termine dell'undicesima settimana di Power It's Estate alla posizione numero 18. Vi ricordo che se volete comunicare con noi il numero è il 378-378-1025 e che vi aspettiamo anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. State con noi, torniamo tra pochissimo con la posizione numero 17.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un clic e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ai Cyrus alle 22:21 su RTL 102.5 nella suite. Non so perché, ma io e Silvia negli ultimi giorni parliamo spesso di matrimoni.
1: Sarà perché siamo innamorati.
0: Sarà perché ti amo, pensavo stessi per dire.
1: E anche i nostri ascoltatori al 378-378-1025 ci scrivono: mi sono sposato solo in chiesa e non in comune. Oh. Stranamente va tutto bene. Lei voleva sposarsi, l'ho accontentata. Sono 21 anni che sono insieme.
0: Sì, è bruttissimo se può, cioè non è bellissimo dire l'ho accontentata. Cioè, sembra quasi che lui non era perfettamente convinto del matrimonio.
1: Vabbè, sai, allora ti posso dire una cosa da donna.
0: Sì,
1: noi sogniamo di più, secondo me, il matrimonio rispetto a voi uomini.
0: Può
1: perché
0: essere.
1: Un po' ci fa sentire un po' principesse, ci fa tornare nelle fiabe quando eravamo piccole, il principe azzurro. Quindi è per quello.
0: Certo.
1: È una cosa più femminile.
0: Ho capito, dalla margherita quando fai mamma non mamma al matrimonio.
1: Che c'entra? Così. Sì.

0: In attesa della seconda stagione della serie dedicata agli 883 che dovrebbe uscire quest'autunno, noi ritroviamo Sei un mito in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 alle 22.59 con Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Io dedicherei a questo punto a Stefano Muggi.
0: Fai bene, gliela dedichiamo super volentieri, anzi a tutti i registi che ci stanno seguendo, esatto, sia qui in Calabria che ovviamente tra Milano e Roma.
1: Che ci sopportano e supportano.
0: Concordo, concordo su tutto, tra poco la terza ora perché vi portiamo fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Sono le 23 anche a Moneglia, in provincia di Genova.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda e grande Italia agli europei di atletica a Birmingham. Due le medaglie d'oro arrivate nell'ultima ora, ma ci racconta tutto Enzo Tamborra. Buonasera.
4: Sì, ancora buona serata. Due medaglie d'oro che consentono all'Italia di chiudere gli europei di atletica leggera in testa al medagliere. Davvero un grandissimo finale. Prima la medaglia d'oro nel salto in lungo di Larissa Iapichino, 7 metri per lei. Le altre si sono avvicinate ma non sono riuscite a superarle. Poi davvero un emozionante 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassi e Benati che hanno sconfitto proprio i britannici che erano i grandi favoriti. Un'impresa storica quella della 4x400 uomini. La gara è stata bellissima ed emozionante. In precedenza c'era stato anche il bronzo della staffetta 4x400 donne. L'Italia chiude questi europei con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, ripetiamo ancora una volta, è la regina di questa edizione degli europei. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie Enzo Tamborra. Hamas ha affermato oggi di aver chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump e Jared Kushner in Egitto. Domani il genero del presidente americano sarà in Israele per colloqui con il premier Netanyahu. Voltiamo pagina, è stato fermato all'aeroporto di Bari il compagno di Ornella Forastefano. La donna è stata ammazzata di botte nella notte ad Amendolara nel Cosentino. Giovanni Perria.
5: L'hanno scaricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trevisacce in Calabria. I medici l'hanno soccorsa ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta, ammazzata di botte. Il corpo porta i segni di pesanti percosse. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato vicino al porto di Bari. Forse stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania. Al momento viene considerato come un forte indiziato. Non è chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
3: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
8: Very Normal People.
0: Le 23.04, buonasera, bentrovati la terza ora della suite su RTL 102.5 con voi fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri. Buona domenica 16 agosto 2026, noi ci siamo per un'altra settimana intera perché vi accompagniamo fino al 22 che sarà sabato.
1: Esatto, 16 agosto, ormai io inizio già a pensare a settembre perché è finito Ferragosto, abbiamo mangiato, abbiamo messo su un po' di chiletti anche noi qua al TH. Ti va di parlare dei buoni propositi?
0: Guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
1: Immaginavo.

0: Lo svillen fuori legge alle 23:11 nella terza ora della suite su RTL 102.5. Silvia Signore, Simone Palmieri. Quando ho tanta paura.
1: In che senso?
0: Ho tanta paura dei buoni propositi per settembre, di quello che tu stai per dire, però ti ascolto.
1: No, vabbè, allora i buoni propositi sono un po' soggettivi, no? Io posso avere i miei, tu i tuoi. I miei buoni.
0: Ma dai, ma figurati!
1: I miei buoni propositi sono magari andare, tornare in palestra, perdere qualche chiletto,
0: non
1: dato che
0: dubbi.
1: Comunque abbiamo mangiato. Anche tu sei ingrassato.
0: Ma grazie, ma ti ringrazio.
1: Hai messo su un po' di pancetta, sì. Ma tu lo sai che però le donne sono attratte dall'uomo con la pancetta?
0: L'ho fatta apposta io, eh? Sono furbacchione.

0: su RTL 102.5 nella suite. Buoni propositi per settembre, non ho ancora capito perché abbiamo introdotto tutto questo.
1: Perché ormai le vacanze stanno giungendo al termine.
0: Mamma mia, siamo a metà agosto.
1: Siamo al 16, fra pochissimo è il 17 di agosto.
0: Sì, e mancano pochissime settimane a Natale, se ci pensiamo.
1: Perché poi diciamo settembre è un po' come Capodanno, no? È l'inizio di un nuovo anno.
0: Diciamo soprattutto che per noi, per esempio, che facciamo questo mestiere, settembre è davvero l'inizio del nuovo anno, perché noi ragioniamo un po' come l'anno scolastico,
1: esatto.
0: Quindi da settembre a luglio.
1: Rinizia tutto.
0: Esatto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Robin Williams, Be a Boy, alle 23.26 su RTL 105 nella suite. Non è che noi siamo fuori dal mondo, stiamo seguendo ovviamente gli europei, certo, di atletica e di nuoto. Stiamo vincendo un sacco di medaglie, davvero, stiamo andando benissimo, ci sono dei giovani fortissimi e quindi ancora una volta in bocca al lupo a tutti loro e complimenti soprattutto ai grandissimi risultati anche che stanno loro ottenendo.
1: Certo, mi ha colpito una frase che Tamberi si è scritto sul braccio e che ha mostrato dopo loro, dove ha scritto in inglese: trust your mind, trust your body and trust yourself, ovvero fidati della tua mente, fidati del tuo corpo e di te stesso. E ha detto che queste frasi l'hanno aiutato a raggiungere loro, è come se l'avessero spronato.
0: Eh sì, perché la testa poi fa sempre la differenza.
1: Tutto.

0: Bello perché a un certo punto ho sentito anche Radio Freccia che fa parte all'interno di questa canzone, che fa parte poi della grande famiglia di RTL 102.5 di Radio Z, e lo sapete che siamo qua tutti insieme in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Ligabue, ho perso le parole, 23.35 RTL 102.5, quando si parla con voi ancora una volta come inizio puntata quasi di stress, questa volta non di piante però.
1: Sì, perché sai Simone, nella vita non si può avere sempre la fortuna di avere dei colleghi bravi, belli e simpatici come te, ma le volte può capitare di trovare dei colleghi che ti causano un po' di stress e un po' di ansia. Ed è stato proprio quello che è successo a un ragazzo che ha chiesto i danni e verrà risarcito per 70.000 euro perché i suoi colleghi gli hanno causato ansia e insonnia.
0: Sì, perché poi diventa una malattia psichiatrica a tutti gli effetti, così hanno detto, e appunto merita il risarcimento di 70.000 dollari.
1: Esatto.

0: Mi piace, eh? Only the horses. She's a sister. Alle 23.42 su RDL 102.5.
1: Solo i cavalli.
0: Lo vedi. Vabbè, come la canti così. Bene, lo vedi. No, volevamo solo fare una specifica perché vi abbiamo raccontato di questo dipendente che ha fatto causa perché i colleghi l'hanno stressato particolarmente.
1: Sì.
0: Problemi di insonnia, grande ansia. Stress, anche attacchi di panico, oltre all'ansia, è riuscito a vincere una causa da $70,000. Quindi parliamo anche di una cifra importante. Ora.
1: Certo, perché la salute mentale è fondamentale, sempre più importante al giorno.
0: Ora, sono stati anni comunque di vessazione da parte di questi colleghi, cioè non è che dopo due settimane sei un po' innervosito dal collega e ti becchi 50.000 euro.
1: Non so che stai cercando la scusa.
0: No, infatti stavo non funziona probabilmente così, però quella era una situazione davvero davvero complicata e ci sono anche state delle perizie psicologiche e psichiatriche.
1: Quanto ne sai? Bravo,
0: molto, grazie.